Haisnam romance na sakma matami si tabiri sereng bana o si samrendra mathang da muktabi da si thengbai jam robi singh ki khonjel da koijam shanti bela na sereng ba matami sai kaung ki khan bana ningsing batana isrup oiraba lanthok pangam draba wangna ba pal magi marumda yengli nangi mai kai tabo kainara sidi haigano simbal da dagi ichel ki punchi di tatpalai tabani